0: dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Marchini. Perché una giornata senza il Good Morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto, solo su Ritmo 80.
1: Tanto, tanto tempo fa, quando ancora non esistevano le chiavette USB, i disc jockey maneggiavano dei pezzi di plastica a forma di cerchio comunemente chiamati dischi. I dischi erano ingombranti e pesanti. Non potevano essere messi nel taschino dei jeans. Allora fu inventato un oggetto che ogni vero DJ possedeva. Il Flight Case. Per i prossimi 60 minuti, Beppe Martire apre il suo Flight Case su Ritmo

da mezzanotte alle 4. Mini weekend dalle 2 alle 4. Si aprono le borse di dischi dei DJ di Ritmo 80. Flight Case.

0: Si chiude il Flight Case di Beppe Martire. Tra pochi minuti si aprirà la borsa di dischi di
1: La voce della house, che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20 su Ritmo 80. Basilda, la classic house come non l'avevi mai sentita.
0: Per i prossimi 60 minuti, Jerry apre il suo flight case su Ritmo 80.

si chiude il flight case di Jerry. La borsa di dischi di Ritmo 80 si riaprirà domani alle 2. Musica di Revox. Da questo momento su Ritmo 80 girano le bobine di Revox. Tutto il funk e la disco music anni 70-80. Sound Selector, parti bene. Revox, la notte da sentire.

0: Fino alle 6 girano le bobine di Ritmo 80. Revox.
1: Ritmo 80.
0: Sound Selector Pachi Mele.

Senti la notte, vivi la musica di Relax. Solo versioni 12 pollici, solo funky, solo disco music. Ritmo 80. Girano le bobine disco and funky

La musica di Revox. Solo versioni 12 pollici. Solo fatti. Solo disco music. Ritmo 80. Girano le bobine disco and funky di

0: Revox. Il bobinato di Ritmo 80 ritorna questa notte alle 4.
1: Sono le 6. La ravventura di Trebi Meteo agli amici di Ritmo 80. Ci attende una domenica ancora di piena estate sul nostro territorio per la persistenza dell'anticiclone nordafricano. Garantirà tanto sole e stabilità, con cieli sereni e tersi. Solo verso sera qualche nuvola in più si farà vedere sui settori alpini, ma con assenza di fenomeni. Il caldo si farà sentire sull'Italia, specialmente nelle aree interne, dove localmente si arriveranno a toccare i 35-37 gradi, qualche grado in meno invece sulle zone costiere. Con questo è tutto, dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
2: Ritmo 80, sempre in forma.

0: ieri ero dentro il living con Carlo Cracco che ci lanciavamo il pomodori e il pollo intorno alla carta cookie.
1: Sì.
0: Poi mi sono svegliato. Io l'inferno lo vedo così.
1: Ma cosa mangi alla sera? Tu scusa. Buongiorno agli amici di Ritmo 80. Sono tornati i Marchini e anche oggi puntatone. Perché anche oggi veramente.
0: L'inferno lo vedo così. Io Cracco e i due di poltrone sofà. È così, l'inferno è così.
1: Vabbè. Siamo come quei due di poltrone sofà, comunque io te. Cerchiamo di vendere il nostro prodotto che sta arrivando in questa meravigliosa radio. Allora, se siete pronti, tra poco si comincia, però adesso cosa si fa?
0: Non ho più pari d'idea.
1: Musica.

0: Grazie, ma anche noi senza di tu.
1: Con chi ce l'ha oggi il nostro amico?
0: Antonio Locascio, l'indignato di Avanti un altro, che insomma spesso e volentieri parla alla gente comune, ma oggi parla in famiglia. Eh sì, sentiamo.
2: Ma mia figlia? Mia figlia?
0: Cosa fa?
2: Che adesso non mi chiama più papà.
0: No? Perché?
2: Adesso
3: Bella zio.
1: Bella zio.
2: Bella fra.
1: Bella fra.
2: Bella. Chiaro, ma che
3: Bella zio.
1: Bella zio.
3: Bella fra.
1: Bella fra.
3: Bella zio.
1: Bella zio.
3: Grande zio.
2: Cioè, sì. Io a mia moglie ho detto portavola a fare analisi a vedere perché questa
3: Bella zio. Bella zio.
0: Continua.
3: Bella fra.
1: Bella fra.
0: Sì.
2: Chiara, so tu padre.
3: Bella zio.
2: Dopo stamattina mi fa papà, mi servirebbero le scarpe nuove. Fatele comprare a tuo padre. Io so tu zio.
3: Bella zio.
2: Ciao.
1: Ha ragione, ha ragione, ha ragione.
0: Sì.
1: Per fortuna mio figlio mi chiama ancora
0: Oba.
1: Ancora Oba.
0: Non troppo, non si allarga molto.
1: Babbo era già babbo, sta riduce.
0: Oba.
4: Good morning, Forever Young.

0: cambiare password. Allora, estate 2026.
1: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia a mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.

0: mamma quando ti dice ricordati
1: sì.
0: che la soluzione di tutti i tuoi problemi
1: qual è?
0: La trovi dietro l'angolo.
1: Ah. Sì,
0: E ha fatto un mondo rotondo. Ecco. L'umondo è rotondo, vaffanculo. È una presa per il culo, tutto è una presa per il culo.
1: Ecco, l'ha presa bene.
2: Io aggiungerei una frase, sì, che frase da qualche parte bellissima. Vai. Che qual dice: con i soldi non si compra la felicità.
1: È vero.
2: Va bene, comprerò qualcos'altro.
3: Good morning, Forever Young.

0: basta, Disco Marchini che questa proposta musicale un po' così fuori dagli schemi, fuori dalle righe che noi ad ogni anno, da anni proponiamo in questo bellissimo programma che voi state ascoltando,
1: comunque andiamo avanti
2: perché quelli del CERT
0: ci aiutano scegliendo le canzoni, loro ci mandano le canzoni da proporre Dischi Marchini.
2: Allora, okay? c'è una cosa da dire, che non è che quella che sentite è l'unica che ci è arrivata, quindi l'abbiamo sbattuta.
0: No, c'è un lavoro dietro, uno studio, una selezione.
2: Cioè,
0: noi ci sentiamo prima di andare in onda, qualche giorno prima, e valutiamo la canzone che possa essere degna di entrare nella casella Disco Marchini.
2: Bello, hai detto benissimo. No, stavo pensando solamente che c'è una canzone che si ripropone ogni settimana, non ce la fa.
0: Non ce la fa
2: questa canzone, secondo te?
0: Perché manca un pezzo. Ascoltiamo.
3: Antonio, l'ognomo, certo non è un grand'uomo.
0: E finché va bene.
3: Sta dentro la mia mano.
2: Okay. Giusto.
3: Antonio, l'ognomo.
2: È un ognomo.
3: Mangia nella mia mano.
0: E ci fai tutto bene.
2: Tutto bene.
0: Ai bambini piace.
2: Poi così
0: va avanti.
2: Vai, chitarrina. Ce la fai? Ce la fa.
3: Antonio. L'ognomo va solo per i boschi.
0: Va bene.
3: Sfugge a formiche e grilli.
0: Sì.
3: Antonio, l'ognomo l'ha fatta nei calzoni.
0: Perché? Dalla formica. Che cazzo è successo? Cioè, no, lui è nel bosco, allora, e scappa.
2: Ma secondo te gli ascoltatori se lo chiedono?
0: Ma sì!
2: O ce lo chiediamo solo noi? Perché sono diverse puntate.
0: Però
2: abbiamo scritto anche l'autore.
0: Ma
2: abbiamo fatto presente, guarda
0: manca un pezzo. Possiamo capire che magari lui si è cagato addosso perché è la formica e che gli ha dato dietro, giusto?
2: All'ognomo. Ma che formica era?
0: Formicone. Però se manca qualcosa che agganci, che giustifichi, cioè dici guarda la formica è per questo, ma solo è per questo motivo che Antonio l'ognomo l'ha fatta nei pantaloni, cioè bastava una parola,
2: se avete voglia sulla nostra pagina social i Marchini con la K o i Marchini 2007 su Instagram, scriveteci qual è una frasina da aggiungere per contestualizzare quella che se la fa addosso.
0: Cioè manca l'anello di congiunzione fra le due parti, secondo me. Va bene,
4: addio.
5: Good morning, fam.

0: linea Marco Corona per i saluti di chiusura della prima ora radiofonica del programma di oggi.
1: Grazie, ma hai detto tutto tu, quindi cosa servo? A te di nuovo la linea.
0: Grazie per la linea Marco Corona. Adesso te la restituisco insieme anche a 2-3. Accidenti, vai Corona.
1: Non sapevi cosa dire, vero Marchino? E allora ti ripasso la linea.
0: Grazie per la linea, socio. Chiudiamo qui la prima ora.
1: Mi sa di sì, che ora? Torniamo tra poco qui su Ritmo 80.
2: Sono le 7.

0: Limited Orchestra, I'm So Glad That I'm A Woman, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Bentrovati all'ascolto del notiziario di cultura e spettacolo, in studio Daniela Ubaldi. Tutti a Venezia, dove l'83esima mostra del cinema vive il suo primo weekend con varie star sul red carpet e una doppietta di film italiani in concorso, a partire da Nanni Moretti che 37 anni dopo è tornato al Lido con Succederà questa notte con Jasmine Trinca e Louis Garrel. Precede di poche ore Andrea Pallaoro che corre anche lui per il Leone d'Oro con l'ultima sceneggiatura di Bertolucci, The Echo Chamber, interpretata da Luca Marinelli, Alicia Vikander e Susan Sarandon. Fan all'assalto anche per Robert Pattinson, che piace alla critica nel ruolo del giornalista cacciatore di pedofili in Prime Time di Oppenheim, e per i fratelli Noel e Liam Gallagher a Venezia per il documentario sulla reunion degli Oasis fuori concorso. Ma nel weekend il cinema lascia spazio anche alla rievocazione storica, con una domenica dedicata alla regata storica sul Canal Grande, con corteo in costume e gare di voga. Andiamo in Liguria, a Sarzana, siamo nel clou del Festival della Mente, edizione incentrata sul tema del fuoco, con incontri, workshop e attività per bambini in parallelo, parallelamente. Offre eventi gratuiti nel centro storico. Fa tappa a Negrare, in Valpolicella, il Festival della Bellezza, che porta conferenze, spettacoli, incontri e musica nei luoghi più suggestivi della penisola. Domenica e lunedì al Teatro di Verzura del Giardino di Poiega, Villa Rizzardi, altri tre eventi dedicati al tema della 13esima edizione, il simbolico. Stefania Auci presenta L'epopea di una famiglia come simbolo di un'epoca e Roberto Parodi Itinerari di stile, mentre lunedì è in programma Il piccolo principe, concerto spettacolo con Coralì e Giovanni Signorato. In attesa martedì 8 della conferenza evento di Massimo Cacciari, dalla metafora al simbolo e oltre al Castello Sforzesco di Milano. Weekend conclusivo per il Todi Festival, dove spettacoli, incontri e concerti chiudono la rassegna Umbra, mentre in Toscana parte il Firenze Jazz Festival con concerti a Villa Bardini e in altre sedi. Musica anche in Sila, dove da questo fine settimana l'altopiano dell'Appennino Calabro ospita la sesta edizione del festival A Farla Amare Comincia Tu, il servizio di Alessio Galea.
2: Un binomio consolidato, musica e natura, dal nord al sud Italia si moltiplicano gli eventi che portano concerti e performance artistiche nei contesti naturalistici. Lo fa anche il festival A Farla Amare Comincia Tu Opera Sila, con una serie di appuntamenti a ingresso gratuito nella Sila Piccola Catanzarese, nel territorio di Taverna, in tre weekend. Si parte il 5 settembre con il concerto di Sergio Caputo, domenica 6 sarà la volta dei Neri per Caso, nel secondo weekend sabato 12 settembre spazio alla canzone d'autore con un omaggio a Pino Daniele, protagonisti Raiz, i Soli String Quartet e l'artista francese Awali. Domenica 13 si esibiranno Nico Arezzo e Motta. Per l'ultimo fine settimana, il 19 settembre, attesi Simone Cristicchi e Amara. A chiudere la rassegna domenica 20 sarà l'attore e musicista Rocco Papaleo. Concerti descritti dagli organizzatori come delle imboscate musicali, perché prenderanno vita a sorpresa durante le escursioni guidate tra i sentieri e i maestosi pini della Sila.
1: Il notiziario di cultura e spettacolo termina qui. Buon ascolto.
3: Ritmo 80. Sempre in forma.

0: volta c'era Alexa. Adesso Alexa non va più.
1: No,
0: Alexa.
1: Mettete le pile.
0: No, buttatela via. Buttatela via perché adesso c'è il disco, mi rigiro.
1: Cioè, quando si accende la radio, Ritmo 80 parte quel brano che vi dà la possibilità di rigirarvi nel letto.
0: Esatto, Alexa questo non lo fa.
1: No?
0: Credo.
1: Non diamo
0: idee.
1: No,

0: apre la cassa 1, ah, Marchino la cassa 1.
1: C'è una novità che spero arrivi anche in Italia.
0: Cioè?
1: L'ho scoperta io perché sono stato in Spagna.
0: Ah.
1: Stato in Spagna, allora io devo fare la spesa e ho avuto dei problemi. Dopo ho capito.
0: Come dei problemi?
1: Sì, ho dei problemi. Perché praticamente in Spagna si va al supermercato per rimorchiare. Cioè, come? Io lo facevo da sempre.
0: Ma non si faceva da sempre.
1: Esatto, che vai a sbattere col carrello, eccetera, eccetera. Ma questa volta è più seria, più. Come va più seria, più strutturata.
0: Strutturata, bravo, ho usato la parola giusta.
1: Allora, perché? Perché? Per dire, si chiama Ligar e Mercadona.
0: Che non è una parolaccia,
1: tradotto, sembra, però. Se,
0: Ligar filtrare, e Mercadona.
1: Filtrare al Mercadona, al
0: supermercato.
1: Al mercato. Ok, è un noto supermercato iberico, però iberico. Lo puoi fare dappertutto.
0: Certo. Allora, cosa fanno questi?
1: Allora, dunque, ci sarebbe l'ora, intanto l'ora esatta è dalle 19 alle 20.
0: Quindi, cioè, se tu vai in altri orari, non c'è questa storia qua. Diciamo che se sei interessato all'articolo.
1: 19 alle 20.
0: 19 alle 20.
1: Per partecipare, la prima cosa è mettere un'ananas rovesciata nel carrello, ok? Così da essere identificato come persona disponibile a un nuovo incontro. Tu giri con sto cazzo di ananas rovesciata, non lo sai, e la gente ti guarda.
0: Magari ti sei girato.
1: Sì, per fatto.
0: Ma... No, la cosa bella è che io sapevo ananasso ciapo un casso.
1: Non cioè, lo so.
0: Invece, in questo caso.
1: Allora, poi se compriamo della cioccolata,
0: sì.
1: Mettiamo di fianco l'ananas, cerchiamo qualcosa di dolce e di romantico. Va bene?
0: Sì.
1: Poi se optiamo per dei barattoli di conserve, preferiamo una storia seria, ok?
0: Ah, perché conserve c'è da molto tempo che magari trova lì.
1: Poi fate come me, che prendete dei preservativi e una banana.
0: È già chiaro.
1: Preso dei preservativi, delle banane. Io ho preso,
0: sì.
1: Mi si è rovesciata l'ananas. Avevo dietro una scia di uomini che ho fatto fatica a mandarli via. La caio tutti dietro la cassa dietro me.
0: Ciao.
1: Cazzo.
2: Breve storia triste.
0: Esatto.
1: Però è stato bello alla fine.
0: È stato bello? Ti è piaciuto?
1: Sì, tutti uno dietro l'altro.
0: No,
1: musica.
0: Grazie.
3: Good morning, Forever Young.

0: Ritmo 80, ci sono i Marchini con la K, ma soprattutto c'è il momento dedicato alla nostra zuppetta.
1: Oh madre, vengo a portarti un regalino, ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV e la musica happy.
2: Questa è la zuppetta di Ritmo 80.
3: Ah sì, la zuppetta.
4: Puntatevi.
5: Zuppetta, zuppetta, zuppetta.
6: Questa zuppetta è un programma da capra.
7: Dove finita il vostro senso dell'umorismo?
8: Domenica 6 settembre 2026. Mancano 116 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Zaccaria.
9: Pronto? Casa la terza?
10: Sì.
9: Metti la quarta e vattene a fanculo.

0: No, veramente. Maron.
1: Tra, se continui con queste sciocchezze mi farai piangere. Il costume nel portabagagli, no?
2: Sì, ma non me lo metti.
1: L'ho portato solo perché ti dà sicurezza.

0: Accadde oggi.
1: Il 6 settembre 1847 Henri David Thoreau lascia Walden Pond e si trasferisce assieme a Ralph Waldo Emerson e alla sua famiglia a Concord in Massachusetts.
2: Non so se avete mai preso un volo low cost. A un certo punto sono usciti Hostess e Stewart con i materassi e l'Hemiplex in mezzo all'aereo a fare la prova. Poi siccome non ha venduto un cazzo, a un certo punto è uscito il comandante con la fisarmonica, con le foto dei bambini. Siete per piacere, a mano d'aiuto, c'ho quattro figli, dai.
0: Le frasi del cinema.
3: Telefono.
4: Telefono? Ha detto telefono! Ha detto telefono!
5: Non ti sei lavato le orecchie stamattina! Ha detto telefono!
3: E ti casa telefono!
5: E ti telefono casa!
6: Che cos'è tutta questa roba?
3: E ti telefono casa!
6: Oh mio Dio, questo parla ora!

0: dice il saggio?
1: Se le tue emozioni hanno un tasto on e off, allora non sono emozioni.
2: Perché lei è arrivata qua, si spoglia, si è messo tutto insieme all'improvviso. La donna benedetta dell'ingoronete della sette
3: specie. Le piaccio.
2: Porca puttana.
4: Ritmo 80 presenta
5: Good Morning Forever Young
4: con Marco Corona e Marchino.

0: Allora, caro socio, notizia.
1: È stato venduto per 1.600 milioni di euro. Non lo so che dire. Quasi 2 milioni, dai.
0: Quasi 2 milioni di euro?
1: 100.000 in più.
0: Dai, vabbè, mi hai fatto già venire mal di testa. Cosa hanno venduto? Voglio sapere.
1: Un computer. Cioè, allora, un'opera d'arte. Un'opera d'arte di un famoso. Adesso è così famoso che non ho segnato neanche il nome. Di un famoso artista. Quei famosi artisti che fanno.
0: Ma inventati un nome, sai, quando ci sono.
1: Chang Chung. Allora, lui cosa ha fatto? Ha messo in vendita questo. Un'opera d'arte,
0: ok.
1: È un'installazione, come si chiama?
0: Ecco, bravo, ecco, spiega bene.
1: Per un'opera d'arte, un PC. Un PC portatile.
0: Portatile,
1: con
0: sì.
1: Con dentro 6 virus, i più temuti. Non dico una cazzata. Con dentro. Dai. Non sto dicendo una cazzata.
0: Dai.
1: Con dentro installati 6 virus più pericolosi dell'ultimo decennio.
0: Oh.
1: Cioè, lui ha detto così. Te pensa noi qua, ma che cosa stiamo facendo qui? Scusate.
0: Cioè,
1: allora, scusa un attimo. Quando si è alzato una mattina, ha preso un virus perché ha aperto sicuramente una mail porno, no? E poi ha detto, ma perché?
0: Sei sicuro solo uno l'ha presa? Però l'ha preso tutti e 6.
1: Ma perché? Ma perché io non faccio solo un PC?
0: Esatto.
1: Se io sono artista. Ci caccio dentro tutti i virus del mondo,
0: i più potenti,
1: lo metto lì su un piedistallo. Ma che non c'è qualche coglione che lo compra? Abbiamo sbagliato tutto.
0: Esatto. Allora. Quanti computer ho formattato per andare a vedere tutti quei siti?
1: Ma perché devi formattare? È un'opera d'arte.
0: Dovevo fare un'installazione anch'io e te. Ma perché non capiamo niente?
1: Cioè, la gente
0: vita?
1: va a lavorare.
0: Noi...
1: La gente va a lavorare per comprare il computer infettato. No! Lui cosa fa? Lo vende. Cioè, ma te, io ti voglio il capo del mondo.
0: Ma sì, esatto. Però l'idea non è stata tua, perché noi capirai quanti computer abbiamo preso con quei sitarelli. Va bene, torniamo tra poco con un virus.
1: No.
2: Good morning, Forever Young,
0: con Marco Corona e Marchetti.

Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.

0: Ciao.
1: Torniamo tra poco.
0: Ma così veloce?
1: Sì, così.
0: Anche perché ci hanno detto che molte volte siamo logorroici e ci parliamo sopra, capito? Che ognuno dice una cosa e poi proprio me. Io parlo sopra Marchino e dopo dicono, però non si capisce niente perché no, naturalmente noi non vogliamo fare queste cose.
1: Non le facciamo anche perché
0: non è che possiamo parlare tra sopra uno all'altro, cioè capito insieme. E quindi ognuno sa i tempi, quelli che ne deve parlare.
1: Va bene. Quindi sono d'accordo.
0: A tra poco.
2: Sono le 8:01.

0: un disco di allora con i suoni di ora.
1: Bentrovati all'appuntamento con le notizie sulla salute in collaborazione con ADN Kronos Salute. Colpisce circa un italiano su tre, rappresenta una delle condizioni di maggiore impatto sulla salute pubblica a livello globale. L'ipertensione arteriosa costituisce il fattore di rischio modificabile tra i più rilevanti per eventi cardiovascolari, cerebrovascolari e renali. Secondo un report dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, in Italia solo il 33% dei pazienti però raggiunge il target terapeutico raccomandato dalle linee guida. Si parla di ipertensione arteriosa non controllata quando, nonostante il trattamento farmacologico, la pressione non raggiunge i valori desiderati, mentre si definisce ipertensione resistente quando la pressione rimane elevata nonostante l'impiego di almeno 3 farmaci antiipertensivi. È in questo contesto che si inseriscono i nuovi dati dello studio di fase 3 BAX-HTN che hanno valutato l'efficacia e la sicurezza a lungo termine della nuova compressa BAX-DROSTAT nei pazienti con ipertensione arteriosa non controllata o resistenti al trattamento. I risultati della fase on label dello studio di fase 3 BAX-HTN sono stati presentati al congresso dell'European Society of Cardiology 2026 a Monaco di Baviera. B1 Medicines Italy annuncia la nomina di Paola Coco a Medical Affairs Director Italy. In questo ruolo, spiega in una nota, l'azienda oncologica entrerà a far parte della leadership team di B1 Italia, contribuendo alla definizione e all'implementazione della strategia aziendale. L'Agenzia Italiana del Farmaco AIFA ha approvato la rimborsabilità in Italia di upanadactinib, inibitore orale selettivo di JAK, per il trattamento della dermatite atopica da moderata a grave in adolescenti a partire dai 12 anni di età candidati alla terapia sistemica. Lo annuncia AbbVie in una nota in cui ricorda che la dermatite atopica è una malattia infiammatoria cronica della pelle a decorso recidivante caratterizzata da lesioni eczematose e da prurito persistente. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Ottimo!
3: E un altro dove, se spendiamo più di 2000 euro, fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
4: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
3: Capisci perché ti ho sposato.
4: Doppi sconti, solo a

0: Questo è un inno contro la droga.
1: Bravo.
0: Se siete dei drogati maledetti, a parte che non
1: a parte che ci vediamo dopo.
0: Esatto.
1: Finito il programma.
0: Non vuoi offrire, ma a parte questo, se siete dei drogati maledetti, drogatacci, sì, ascoltate questa canzone che dopo vi passa la voglia.
2: Oh. Che ci deve essere la droga. La droga no.
1: Bravo.
2: No.
1: Così.
2: Quel vero

0: Ciao!
1: Piero Mazzocchetti!
0: Se nel buio non voltarti e cerca una figa!
1: Dai!
0: Che bella la figa! Viva la figa!
2: Vedrai che se pensi alla figa,
3: sì,
0: non ti drogherai più.
1: Bravo! Tutti in piedi!
3: Applausi, applausi!
1: Sì, tutti in piedi, tutti! Beh, tutto in piedi! Tutto.
3: Hai una banconota, Corona? Devo rotolarla.
1: No! Good morning, Forever Young! Con Marco Corona e Martino!

0: caro Marchino, e ancora si parla di questa festa in provincia di Ascoli Piceno. Insomma,
1: mai al festival.
0: Mai al festival. Ma io ci andrei sempre, altro che mai al festival.
1: Allora faccio così, sindaco, adesso mi inizio a allenare da oggi un anno intero al tiro del segone.
0: E vedrà che
1: vengo un po' sbattuto.
0: Vengo anche, cioè, vabbè.
1: Sarò un po' sbattuto con sto occhiaio nero che mi
0: Però lì farà capire che ti sei impegnato.
1: Va bene.
0: Ti sei allenato. Ma adesso forse non sapevate di questa festa, ma forse non sapete anche un'altra cosa.
2: Forse voi non lo sapete, ma l'autista del prete ha il prete a portè?
0: Potrebbe essere, no? Cioè, perché è l'autista, quindi prete a portè.
1: Tuo figlio, no?
0: Sì. Okay, non commentare.
1: No, no, tuo figlio, lasciamo perdere.
0: Perché se sarebbe troppo facile.
1: Però la colpa è di genitori.
0: Sempre. Cioè, lì va sempre individuata nei genitori.
1: No, i bambini poveretti sono innocenti. Colpa è dei genitori.
0: Esatto.
1: Maledetti. Va bene, mettiamo un disco.

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.

0: Cinema, no, potrebbe essere casa Vianello, casa Corona, signori, casa Mainardi, perché le donne hanno una terminologia, un lessico a noi sconosciuto,
1: hanno un linguaggio specifico, si dice.
0: Bravo, grazie,
1: linguaggio
0: grazie,
1: specifico, grazie,
0: bravo,
1: con dei
0: bravo cazzo, bravo, sei proprio bravo, un linguaggio specifico.
1: Ok, quindi ad ogni termine nella loro testa deve corrispondere allo stesso anche da noi. Purtroppo non collimano.
0: Facciamo un esempio.
1: Sentiamo. Sentiamo cosa succede in una casa tipo.
2: Mi prendi il coso che sta là sotto?
0: Sì, qui tutto bene.
3: Cosa? Un po' più specifica.
2: Ecco. Il fatto apposta che serve per fare questo.
0: Il fatto apposta.
3: Vabbè, ho capito. È di plastica? Plastica.
2: No.
1: No.
3: Serve a cuocere?
2: No.
1: No.
3: È fatta per contenere liquidi?
2: No.
1: No.
3: Ruota?
2: Sì.
3: Passa verdure?
2: Grazie. E mo' uovia.
3: E dove sta?
1: Dove sta?
2: Là sotto.
0: Là sotto.
3: Ricominciamo.
1: Che ricomincia tutto.
0: Però ci senti.
1: Hai sentito le tesserine che vanno giù?
0: Indovina
1: chi?
0: Indovina chi?
1: Praticamente l'uomo ha come una sorta di indovina chi virtuale, dove ci sono i vari oggetti e anche i vari luoghi.
0: Per esempio, casa tua, come si chiama?
1: Come si chiama?
0: Questa cosa.
1: Questa cosa?
0: L'ha fatto apposta, ha un nome.
1: No.
0: Da noi si chiama, da me si chiama quell'affare.
1: Quell'affare. Mi prendi quell'affare là?
0: Cazzo è sto affare? Dai! L'ho messo lì dove ci stanno le altre cose.
1: Gli altri affari. Esatto.
0: Ancora lo cerco.
1: La cosa incredibile è che sembra che noi siamo degli invorniti, noi uomini. Sai che non capiamo mai perché loro alzano il tono.
0: Poi si incazzano.
1: Sì, perché dici, mi prendi quella roba lì, quello che serve per...
0: E si incazzano.
1: Come possiamo fare? Rimaniamo qui. Detto a casa?
0: No.
1: Abbiamo detto che noi il pranzo... Rimaniamo qui.
0: Qui. Chiudiamo.
1: Mi prendi un attimo il robo che dobbiamo chiudere questo intervento? Quel robo lì?
0: Quale?
1: Quello, dai, solito, quello.
0: Ma cazzo, quale?
1: Quello lì.
0: Non lo so.
1: Lo metto nel solito posto.
0: Che era, non lo trovo. Non si capisce
1: ma
0: mai.
1: Ma tutte le volte non capisco.
0: Ho capito, però.
1: Noi chiudiamo. Allora, chiudiamo l'intervento col solito jingle e lo metto lì.
0: E non l'ho capito. Specifici, devi essere più specifico.
1: Allora,
0: è questo?
1: No.
0: Quella, questo?
1: Sì. Ma senti che non è questo.
0: Allora è quest'altro. Neanche. Allora senti, mettilo te, io vado a casa, proprio vado sotto un ponte.
1: Preferisco andare a prendere quel robo, quell'affare,
0: che stare qui che cerchi cosi.
4: Good morning, Forever Young.

0: cambiare password. Allora, estate 2026.
1: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.

0: Ho fatto il caffè.
1: Oh, grazie.
2: Ma che merda sto caffè
0: qui. Bevi con amore.
1: Con amore. Per fortuna che abbiamo chiuso, perché poi vado subito in bagno. Invece no, torniamo domani mattina, ore 6, Ritmo 80, Good Morning Forever Young, insieme a Marchini con la K.
0: Siateci. Good morning, good morning,
3: forever young. Su Ritmo 80, una domenica a tutto volume. Nella prossima ora i nostri DJ hanno scelto anche... Dal 1984, Opus, Live is Life. Dal 1988,

0: Love e Stadio Porno in TV.
1: Una buona domenica da Barbara Salandri. Spiragli diplomatici tra Russia e Ucraina, annunciata una tregua di 72 ore in concomitanza con la missione degli inviati americani Witkoff e Kushner, che dopo aver avuto un incontro con Putin a Mosca, oggi sono attesi per la prima volta a Kiev da Zelensky. Sentiamo Alessandro Cisilin.
2: Annunciata una tregua di 72 ore tra Russia e Ucraina ed è di per sé una novità quasi assoluta dopo 4 anni e mezzo di conflitto, e lo è soprattutto la motivazione: creare lo spazio e la sicurezza per la missione diplomatica degli inviati di Trump Steve Witkoff e Jared Kushner. Ieri a Mosca 3 ore di colloquio col presidente Putin, definiti estremamente franchi dal Cremlino, e la Casa Bianca parla di piani sostanziali per la pace in Ucraina, auspicando colloqui altrettanto produttivi con l'omologo Zelensky a Kiev, dove altra novità si recano per la prima volta. Non mancano però già denunce di violazioni delle cessate il fuoco. Droni russi avrebbero fatto alcuni feriti nelle ultime ore a Zaporizhia, quelli ucraini avrebbero colpito fino a una raffineria nei pressi di Mosca. Le speranze di uno sbocco negoziale sono legate alle difficoltà riconosciute da entrambe le parti. L'artiglieria ucraina continua ad arretrare nel Donbass, i vertici russi riconoscono i danni anche economici dei droni di Kiev sul proprio territorio.
1: La Germania, ma anche tutta l'Europa, guardano con interesse alle elezioni di oggi nella Sassonia-Anhalt, dove 1,7 milioni di tedeschi sono chiamati al voto per il rinnovo del Parlamento regionale. I sondaggi danno in netto vantaggio l'estrema destra di AfD, con un programma basato su remigrazione, classi separate per migranti e disabili e relazioni da riallacciare con la Russia. Cortei ieri a Magdeburgo, affollata manifestazione in difesa della democrazia. Prendete provvedimenti all'unanimità, senza destra né sinistra, affinché tragedie come quella di Lorena non accadano più. È l'appello alla politica lanciato fra le lacrime da Franco Isceri, il padre della 45enne uccisa dall'ex compagno Federico Vella, che l'ha gettata da un viadotto sulla 1 all'altezza di Barberino del Mugello. Proseguono le indagini mentre si rafforza l'ipotesi della premeditazione. Siamo al calcio, a Serie A, finali thriller a San Siro e all'Olimpico, dove Inter e Roma battono in rimonta Napoli e Atalanta negli anticipi della terza giornata. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
3: Non è finita finché non è finita davvero. Da San Siro all'Olimpico la legge del 90esimo porta la firma di 2 argentini. Da una parte Lautaro Martinez, che contro il Napoli rimonta una gara in cui l'Inter era sotto di 2 reti. Prima il Toro, poi Thuram, poi ancora Lautaro. Un 3-2 che fa sorridere il tecnico Chivu.
4: Mi prendo la reazione per quanto riguarda quello che abbiamo fatto dopo il 2-0, mi prendo il fatto che dall'inizio partita abbiamo cercato di mantenere quello che è la nostra identità senza snaturarci.
3: Dall'altra il romanista Mati Sulé, che buca l'atalantino Carne Secchi fin lì, versione muro al 93esimo. Il 2-1 porta la firma anche di Hermoso, arrivata solo 3 minuti prima, e rende soddisfatto mister Gasperini.
5: Anche non fosse arrivata la vittoria, per come abbiamo fatto la prestazione, sarebbe stato difficile commentarla e raccontarla sicuramente. Poi è chiaro che vincerla così ti dà anche dimostrazioni di forza, di qualità, non solo di coesione del gruppo.
3: Aspettando il terzo big match di giornata, Juventus-Milan in campo stasera, le due squadre si godono il primato della classifica con 9 punti. Di segno opposto la Fiorentina, che perde la terza gara su 3 al Franchi, passa al Torino 2-1.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Ritmo 80, sempre in forma.
7: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
8: Una Fiat 500?
7: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro, regolamento su McDonald's.it.
0: Ritmo 80. La ami?
9: Ma quanto la ami?
0: Dimostra di essere un forever young. Invia un SMS o un WhatsApp al 388-6576-123 con i titoli dei tuoi dischi preferiti. E potrai dire: ehi, questo l'ho scelto io. 388-6576-123. Ritmo 80. E sei il protagonista.
10: Sì, ma tanto quanto?

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, dai per ceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre.

0: Parade, la classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni, su Ritmo 80.
1: Il mese di settembre del 1978, quello che prenderemo in esame quest'oggi all'interno della nostra Red Parade, in onda qui su Ritmo 80, la radio ufficiale dei Forever Young. Un saluto a tutti quanti voi dalle Leprocide, cominciamo subito dalla posizione numero 3, occupata dalla mitica formazione dei Bee Gees, che oggi ascoltiamo con More Than a Woman.

0: E loro erano i Bee Gees con More Than a Woman ad occupare la posizione numero 3 della nostra Hit Parade qui su Ritmo 80, la radio ufficiale dei Forever Young. Attenzione amici, saliamo di un gradino in avanti per ascoltare uno dei miei artisti preferiti. Con questo motivo, peraltro poi remixato in tempi più recenti da disc-jockey molto famosi, il nostro Patrick Juvet si piazza alla posizione numero 2 di questa Hit Parade. Il motivo è quello intitolato I Love America.
1: Ritmo!

passato con Patrick Juvet con I Love America lo abbiamo ritrovato alla posizione numero 2 della nostra Hit Parade. Ma attenzione, perché in vetta alla Hit Parade del mese di settembre del 1978 incontriamo una coppia incredibile. Sono passati ben 40 anni dall'uscita di questo brano, ma lo smalto, la forza, l'intensità di questa canzone rimane immutata. Loro sono John Travolta e Olivia Newton-John e il motivo si chiama You're the

0: troviamo ancora qui. Danny Zuko e la bellissima Sandy, protagonisti del film Grease, teneramente innamorati. Il motivo è quello intitolato You're the One, the One, che si piazza al vertice della Hit Parade del mese di settembre del 1978. La nostra classifica si conclude qui, ritorna ogni giorno in un doppio appuntamento, assolutamente da non perdere. Quello delle 9.30 e quello delle 16.30 solamente qui, sulla radio ufficiale dei Forever Young. Un saluto a tutti quanti voi dalle Procida. Ciao e alla prossima Hit Parade.
1: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcast.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: la domenica dei Forever Young. Nei prossimi 60 minuti le nostre puntine suoneranno
1: dal 1985 Phil Collins su Studio. Dal 1989 Madonna, Like a Prayer. Dal 1984, Alison Moyet, Love Resurrection.

0: di ora. George Benson, Turn Your Love Around. Un disco di allora con i suoni di ora.
1: Buona domenica da Barbara Salandri. La guerra russo-ucraina ha annunciata una tregua di 72 ore in concomitanza con la missione diplomatica degli inviati americani Witkoff e Kushner. Ieri a Mosca, 3 ore di colloqui con il presidente russo Putin, definiti estremamente franchi dal Cremlino. La Casa Bianca parla di piani sostanziali per la pace in Ucraina, auspicando che gli incontri attesi oggi a Kiev con il presidente Zelensky siano altrettanto produttivi. Non mancano però già denunce di violazioni del cessate il fuoco da ambo le parti. Urne aperte fino alle 18 in Sassonia-Anhalt per il rinnovo del Parlamento regionale. I sondaggi danno in netto vantaggio l'estrema destra di AfD, guidata dal 36enne Ulrich Siegmund, che i media tedeschi accreditano di ambizioni anche a livello nazionale. Ieri a Magdeburgo, affollata manifestazione in difesa della democrazia, promossa tra gli altri da sindacati, chiesa e ONG. Si chiude oggi con l'intervento del ministro dell'economia Giorgetti la 52esima edizione del Forum Ambrosetti a Cernobbio. Questa mattina ad aprire i lavori gli interventi dei leader delle opposizioni, tra cui Conte e Schlein. Ieri confronto duro in un panel dedicato all'Europa tra Vannacci e Monti. Combatterò fino all'ultimo il suo tentativo di ricostruzione della retorica del fascismo, le parole dell'ex premier. Accusa ridicola nel mio programma, non c'è nulla fuori dalla Costituzione, la risposta del leader di Futuro Nazionale che ha ribadito la necessità di un'Europa diversa. Arrestato ieri pomeriggio alla stazione di Basiliano il 32enne di origini marocchine sospettato dell'omicidio dell'ex cognato 65enne suo connazionale, aggredito probabilmente a colpi di cacciavite venerdì sera ad Udine. All'origine del delitto ci sarebbero dissidi familiari. Calcio Serie A, Inter e Roma rimontano e vincono nel recupero. Napoli e Atalanta battute 3-2 e 2-1 negli anticipi della terza giornata disputata ieri. Nell'altro match del sabato la Fiorentina cade in casa contro il Torino per 2-1, crisi nera per i viola alla terza sconfitta. Tra le 4 partite in programma oggi spicca l'altro big match Juventus-Milan, calcio d'inizio alle 20:45. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Ritmo 80. Sempre in forma.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
6: Una Fiat 500?
5: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
2: Masterchef 90.
7: Masterchef 90. La storia della dance con Cecco Corvasce e Dennis Jack. Masterchef 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short. E nel weekend alle 20 in versione extended full show.
8: Masterchef.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica.
4: Quest'estate c'è un nuovo modo di vivere le serate in coppia o con gli amici. Al BBQ, in Viale Spagna a Tribano, a due passi dalla Monselice Mare, ogni weekend ti aspetta un evento a tema diverso. La nostra carne alla brace, pizza, hamburger, in atmosfera estiva, con musica e una cucina dedicata pure al gluten free. BBQ a Tribano ti aspetta anche per una pericena o un dopo cena. Seguici sui social e su Google. Scoprirai tutti gli eventi.
5: Vorrei rendere la casa più comoda, ma senza complicarmi la vita.
6: Allora parti dalle soluzioni giuste. Zanzariere, tapparelle, frangisole e automazioni per scuri.
5: Tutto nello stesso posto?
6: Sì, da Colfer Sartori a Padova. Prodotti finiti, consulenza e qualità pensata per durare.
5: Quindi più comfort, più protezione e più valore alla casa.
6: Le scelte migliori hanno radici profonde. A Padova si chiamano Colfer Sartori.

In un mondo dove la curiosità è la vera protagonista, esperimenti, illusioni e realtà virtuale ti aspettano. Alla Fabbrica della Scienza di Jesolo, tocca, prova, impara. Un'avventura per tutta la famiglia. Aperti tutti i giorni. Fabbrica della Scienza. Non guardarla, vivila.

0: padre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV e la musica happy.
1: Questa è la zuppetta di ritmo 80.
2: Ah sì, la zuppetta.
3: Punta divina.
4: Zuppetta, zuppetta, zuppetta.
5: Questa zuppetta è un programma da capra.
6: Dove è finito il vostro senso dell'umorismo?
7: Domenica 6 settembre 2026. Mancano 116 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Zaccaria.
8: Pronto? Casa la terza?
9: Sì.
8: Metti la quarta e vattene a fanculo.
10: Conta sì il denaro, altro che no. Me ne ricordo soprattutto quando

0: merda. Gesù, no, veramente. Parole.
1: Ralph, se continui con queste sciocchezze mi farai piangere. Il costume nel portabagagli, no?
2: Sì, ma non me lo metti. L'ho portato solo perché ti dà sicurezza.

0: accadde oggi.
1: Il 6 settembre 1847 Henri David Thoreau lascia Walden Pond e si trasferisce assieme a Ralph Waldo Emerson e alla sua famiglia a Concord in Massachusetts.
2: Non so se avete mai preso un volo low cost. A un certo punto sono usciti Hostess e Stewart con i materassi e l'Hemiplex in mezzo all'aereo a fare la prova. Poi siccome non ha venduto un cazzo, a un certo punto è uscito il comandante con la fisarmonica, con le foto dei bambini. Siete per piacere, a mano d'aiuto, c'ho 4 figli, dai.
0: Le frasi del cinema.
3: Telefono.
4: Telefono? Ha detto telefono? Ha detto telefono?
5: Non ti sei lavato le orecchie stamattina? Ha detto telefono!
3: E ti casa telefono.
5: E ti telefono casa.
6: Che cos'è tutta questa roba?
3: E ti telefono casa.
6: Oh mio Dio, questo parla ora.

0: Dice il saggio:
1: se le tue emozioni hanno un tasto on e off, allora non sono emozioni.
2: Perché lei è arrivata qua, si spoglia, si è messo tutto insieme all'improvviso. La nonna benedetta dell'ingoronete delle sette specie. Porca puttana.
3: Hai finito la zuppetta di Ritmo 80.
4: E dopo la zuppetta arriva la barzelletta.
5: Due ciechi col bastone si incontrano. Uno fa: oh, come stai? Tutto bene. Senti, ma mi avresti 100 euro? L'altro fa: sì, ma quando mi ridai? E quando ti rivedemo?
6: Continua a ridere. Segui Geppo Show sui social. Perché ridere è gratis.
7: Siamo solo noi.
8: Siamo solo noi, quelli di Ritmo 80. Veri Forever Young.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Non cambiare sempre banca. Scegli Banca Adria Colli Euganei. Scegli uno per sempre. Il conto corrente per giovani dai 18 ai 35 anni. Carta di debito internazionale inclusa. In bank gratuito. E 10 operazioni gratuite a trimestre allo sportello. Il tutto a solo un euro al mese. Per tutta la vita. Uno per sempre è il conto che cresce con te. Passa nella filiale più vicina a te. O visita il sito bancaadriacollieuganei.it. Uno per sempre.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni relative al prodotto, consultare i fogli informativi sul sito bancadriacollieuganei.it o presso le filiali.
4: Ci sono attività che non vendono solo prodotti, vendono esperienza, consiglio, soluzioni. A Padova da oltre 70 anni, Colfer Sartori è un punto di riferimento per chi lavora con i serramenti in legno. Ferramenta specializzata, competenza tecnica e attenzione a ogni dettaglio. Al fianco di falegnami, serramentisti, installatori, aziende e privati. Colfer Sartori, a Padova, dalla ferramenta al prodotto finito, con la competenza di sempre.
5: Se per leggere il menù al ristorante devi allungare il braccio fino al tavolo dei vicini, è il momento di svoltare. Da Ottica D'Andrea a Cartura trovi una consulenza competente, lenti d'avanguardia e le montature più cool. Professionalità, stile e la simpatia di Andrea. Ottica D'Andrea, via Padova 107 a Cartura. Tutti i giovedì aperti fino alle 21. Ottica D'Andrea. Metti a fuoco la simpatia.

0: Su Ritmo 80 ti aspetta una nuova ora, tutta Forever Young. Nei prossimi 60 minuti ascolterai
1: dal 1987 Duran Duran, Is There Something? Dal 1980 Diana Ross, My Old Piano. Dal 1987

0: Straordinari mix sui giradischi nella prossima ora e alle 11.30 80 gradi con Marco Greco. Ritmo 80.
1: Sono le 11 in punto.

0: nel ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato Gazebo, Masterpiece e Eros Ramazzotti, una storia importante.
1: Le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
5: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
6: Negli anni 80 la domenica era libertà, musica, emozioni senza confini. Con Ritmo 80 ogni domenica quella libertà ritorna più viva che mai. E non solo la domenica. Su Ritmo 80 ogni giorno è un viaggio tra energia, ricordi e voglia di vivere. Ritmo 80. La libertà è ancora scritta sulle note degli anni 80.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica!
4: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
5: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia, anche per la scuola e l'ufficio. Devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
6: Voglia di pizza? La pizzeria Al Solito Posto ad Arzer Grande, Padova, è il luogo giusto per gusto e relax. Al vostro servizio dal 1992. Comoda anche al rientro da Chioggia Sottomarina verso Padova. È gradita la prenotazione. Martedì e mercoledì chiuso. Ci ricarichiamo!
7: Una novità assoluta arriva nel mondo dei veicoli professionali. Nasce EV Motor, il nuovo marchio di veicoli da lavoro 100% elettrici. Trazione 4x4, pianale ribaltabile di serie e una potenza sorprendente. 200 cavalli, robusti e versatili, progettati per città, montagne, parchi e cantieri, nel massimo silenzio e a zero emissioni. Scopri la gamma su evimotor.com e prenota la tua prova gratuita. EV Motor, potenza che lavora, futuro che avanza.
8: Esagerato Gonzato!
9: Vi aspetta con il suo fornitissimo reparto sportivo.
10: Assortimento illimitato dei migliori marchi sportivi.
11: I ragazzi furbi vanno da Gonzato!
12: Gonzato!
13: Al primo piano calzature sportive e abbigliamento sportivo.
14: Al piano terra calzature, pelletterie e accessori delle migliori marche per uomo, donna e bambino.
15: Ma solo da Gonzato!
13: Gonzato calzature e abbigliamento a Colognola e Colli.
16: Nuovi arrivi. Domenica è aperto.
17: A settembre Abano Terme continua a regalare emozioni. Tra le vie della città e i suoi spazi più suggestivi, arte, musica e creatività accompagnano le giornate di fine estate. Dal 4 al 6 settembre lasciati sorprendere dalle sculture in legno di Wood Art. Il 12 e 13 settembre segui i concerti itineranti di Abano Street Band nell'isola pedonale e nel parco urbano termale. Il 19 e 20 settembre torna a Mattoncini alle Terme al Teatro Polivalente con esposizioni Lego e il concorso dedicato ai giovani costruttori. Per info vai alle pagine Facebook e Instagram Abano Eventi oppure visita il sito ufficiale.

0: ritmo 80. Il termometro scoppia. Il termometro scoppia. 80 gradi. I dischi bollenti dell'estate dei Forever Young.
1: C'è chi ha acceso la radio solo adesso. Vabbè, sappiate che vi trovate anche molto bene, tra l'altro, perché inizia 80 gradi. Tutte le canzoni di tutte le estati. Beh, sì, sì, effettivamente io sono Marco Greco e pronto a presentarvi il primo pezzo, quello di Sabrina Salerno. Ah, attenzione, Sabrina Salerno con Sexy Girl.

0: ce l'avevo in tutte le classifiche che facevo, tutte le compilation che facevo in così da riascoltare in macchina mentre guidavo, oppure così anche quando ero a casa. E quando partiva questo pezzo di Sylvia Coleman, All Around the World, per me era proprio una delle canzoni che mi entusiasmava di più in quel periodo là. Con questa canzone ci siamo ci dobbiamo salutare, ci diamo appuntamento alla prossima. Un abbraccio, un saluto, ciao a tutti da Marco Greco, rimanete con noi di Ritmo 80.
1: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Che sia l'ennesimo tamponamento o il primo incidente, la domanda è:
2: ora che faccio?
1: Europe 2000 gestisce tutto, dalla denuncia del sinistro fino alla liquidazione, e le spese mediche te le anticipano loro. Paghi solo a buon esito della pratica burocratica, lavoro e spese mediche, ad Abano Terme e su europe2000.it. Da uno scontro, un piacevole incontro.
3: Intolleranze? Vuoi essere sicuro che ciò che mangi sia davvero adatto a te? Da BBQ a Tribano trovi due cucine distinte e completamente separate, una tradizionale e una dedicata a chi ha intolleranze, soprattutto al glutine. Massima cura, prodotti selezionati e zero contaminazioni in ogni piatto. Pizza, griglia, panini e sapori italiani preparati in totale tranquillità, per tutti. BBQ di Tribano, in Viale Spagna 2. Gusto, benessere e contaminazione zero, allo stesso tavolo.

0: Jesolo c'è un luogo dove la natura diventa magia. Al Tropicarium Park ti aspettano squali, pinguini, coccodrilli, farfalle e tante creature straordinarie. Vivi un'avventura incantata con tutta la famiglia. Aperti tutti i giorni. Tropicarium Park, dove la meraviglia prende vita.
1: L'inverno sembra ancora lontano, ma settembre è il momento giusto per giocare d'anticipo. Da La Veneta Agricola trovi legna e pellet di diverse essenze a prezzi super vantaggiosi. E in più, possibilità di finanziamento in 12 mesi e consegna a domicilio. Allora, cosa aspetti? Passa dalla Veneta Agricola ad Ospedaletto Euganeo e fai la tua scorta. Venerdì 25 settembre alle ore 18 va in scena Il lavoro va in passerella. La sfilata di abbigliamento da lavoro U-Power. Ti aspettiamo!

0: dal 1987. Man and Kim, Respectable. Dal 1985, Steve Harrington, Feel So Real. Questi ed altri straordinari dischi sui piatti nella prossima ora. E alle 12.30, Face to Face con Lele Procida. Ritmo 80.
1: Sono le 12 e 3 minuti.

0: Nel Ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato Irene Cara, Fame e Diana East, Le Louvre.
1: Domenica da Barbara Salandri. Per la prima volta gli inviati americani Witkoff e Kushner sono attesi oggi a Kiev per un faccia a faccia con il presidente ucraino Zelensky all'indomani dell'incontro a Mosca con il leader russo Putin. Colloqui definiti estremamente franchi dal Cremlino, la Casa Bianca parla di piani sostanziali per la pace in Ucraina, auspicando che l'incontro con Zelensky sia altrettanto produttivo. Annunciata una tregua di 72 ore, ma coinvolgerebbe solo le rispettive capitali. Si segnala un morto e diversi feriti i raid russi nella regione di Zaporizhia. 1.700.000 tedeschi chiamati alle urne oggi fino alle 18 per il rinnovo del Parlamento regionale in Sassonia-Anhalt, nell'est della Germania. Tornata elettorale particolarmente attesa e da molti temuta per i sondaggi della vigilia che proiettano un netto successo per l'estrema destra di AfD. Ieri a Magdeburgo, affollata manifestazione in difesa della democrazia. Ultima giornata di lavori al Forum Ambrosetti di Cernobbio, che si chiude con l'intervento del ministro dell'economia Giorgetti. Questa mattina spazio ai leader dell'opposizione. Dobbiamo rimettere in moto questo paese a partire da una strategia per la crescita che per noi ha tre nodi fondamentali, le parole della segretaria del PD Schlein che ha illustrato le sue proposte. Accelerare sulla decarbonizzazione per abbattere il costo dell'energia, rilanciare gli investimenti e migliorare la qualità del lavoro, a partire dal salario minimo. Serve un Fondo Sovrano Nazionale di Sviluppo per far crescere il paese, la strada indicata dal leader 5 Stelle Conte, che è tornato ad attaccare il governo. 4 anni meritavano più visione e una progettualità più incisiva. Clamoroso errore ad un funerale a Firenze, dove la salma di un 87enne Leonardo Bonazzi è stata scambiata con quella di una donna e, come previsto, solo per quest'ultima cremata. L'errore è stato comunicato al figlio pochi minuti prima della cerimonia funebre, che pertanto è stata annullata. La famiglia valuta iniziative legali e chiede al comune di accertare eventuali responsabilità. Formula 1, Pierre Gasly sorprende tutti e si prende la pole position al Gran Premio di Monza. Il francese dell'Alpine partirà davanti a Russell e Piastri. Quarta e quinta le Ferrari di Leclerc ed Hamilton. Scatterà dal fondo della griglia invece Kimi Antonelli, penalizzato per la sostituzione di componenti della Power Unit. Semaforo verde alle 15. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
4: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Io sono Pasilda, la voce della House, che racconta una storia classic, mixata in vinile, da Daniele Petronelli. Pasilda. Il venerdì alle 20, su Ritmo 80, Pasilda, la classic house, come non l'avevi mai sentita.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Che sia l'ennesimo tamponamento o il primo incidente, la domanda è:
2: ora che faccio?
1: Europe 2000 gestisce tutto, dalla denuncia del sinistro fino alla liquidazione, e le spese mediche te le anticipano loro. Paghi solo a buon esito della pratica burocratica, lavoro e spese mediche, ad Abano Terme e su europe2000.it. Da uno scontro, un piacevole incontro.
3: Quest'estate c'è un nuovo modo di vivere le serate in coppia o con gli amici. Al BBQ, in Viale Spagna a Tribano, a due passi dalla Monselice Mare, ogni weekend ti aspetta un evento a tema diverso. La nostra carne alla brace, pizza, hamburger, in atmosfera estiva, con musica e una cucina dedicata pure al gluten free. BBQ a Tribano ti aspetta anche per una pericena o un dopo cena. Seguici sui social e su Google. Scoprirai tutti gli eventi.
4: Esagerato Gonzacco!
5: Vi aspetta con il suo fornitissimo reparto sportivo.
6: Assortimento illimitato dei migliori marchi sportivi.
7: I ragazzi furbi vanno da Gonzato.
8: Gonzato!
9: Al primo piano calzature sportive e abbigliamento sportivo.
10: Al piano terra calzature, pelletterie e accessori delle migliori marche per uomo, donna e bambino.
11: Ma solo da Gonzato.
9: Gonzato calzature e abbigliamento a Colognola e Colli.
12: Nuovi arrivi. Domenica è aperto.
13: A settembre Abano Terme continua a regalare emozioni. Tra le vie della città e i suoi spazi più suggestivi, arte, musica e creatività accompagnano le giornate di fine estate. Dal 4 al 6 settembre lasciati sorprendere dalle sculture in legno di Wood Art. Il 12 e 13 settembre segui i concerti itineranti di Abano Street Band nell'isola pedonale e nel parco urbano termale. Il 19 e 20 settembre torna a Mattoncini alle Terme al Teatro Polivalente, con esposizioni Lego e il concorso dedicato ai giovani costruttori. Per info vai alle pagine Facebook e Instagram Abano Eventi, oppure visita il sito ufficiale.
14: L'estate sta ballando.
15: Ci sono quattro motivi da confrontare e fra poco comincia il nostro face to face. Qui su Ritmo 80. Tra poco.

0: È ora il momento di
1: Face to Face.
0: Lele Procida mette faccia a faccia il disco originale con la sua copia. Face to Face.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con Face to Face qui su Ritmo Tanza, alla radio dei Fuori Varianghe. Un saluto come sempre a tutti quanti voi da Lele Procida. Per cominciare oggi vi parlerò di un disco del 2003 delle Atomic Kitten. Seguire uno del 1979 dei mitici Kool & Gang. Si parte con le Atomic Kitten, gruppo inglese nato nel 1998. Nel 2003 questo gruppo incide forse quello che è il loro più grande successo. La canzone si chiama Let Us Down.

Facciamo i Kitten con Ladies Night, ma andiamo subito ad ascoltare la versione originale di questo brano. Risale al 1979 ed è opera di un gruppo statunitense che rappresenta un pezzo di storia della musica funky disco. Sono i Kool & Gang e il motivo, ovviamente, anche in questo caso, è intitolato Ladies Night.

Dal 1979 Cool and Gang con Ladies Night, mentre ovviamente dal 2003 abbiamo ascoltato la versione più moderna sicuramente delle Atomic Kitten. Il nostro appuntamento prosegue qui su Ritmo 80, la radio dei Forever Young, subito pronti ad ascoltare un brano di Vasco Rossi del 2009. Ma solo qui. Ed uno dei Radiohead del 1993. Iniziamo con il grande Blasco, che nel 2009, alla vigilia del suo tour europeo indoor, incide un brano che immediatamente schizza al numero uno della classifica dei singoli italiani. La canzone è quella che si chiama Ad ogni costo. Face to face.

ed era Vasco Rossi con Ad ogni costo, questo singolo col testo inedito, altri non è se non la cover di un brano del 1993 della band inglese The Radiohead, incluso nel loro album d'esordio intitolato Pablo Honey. La canzone si intitola Creep.

0: 393 The Radiohead con Creep, mentre prima abbiamo ascoltato Vasco con la sua Ad ogni costo, risalente al 2009. Erano queste le nostre canzoni a confronto all'interno del Face to Face di quest'oggi. Un ringraziamento come sempre a tutti quanti voi per averci seguito. Vi ricordo che se vi è capitato di perdere le nostre puntate on air, potete sempre seguire quelle in podcast sul nostro sito ritmo80.it. Un saluto ai Forever Young sintonizzati dall'Ele Procida. Vi aspetto qui per il prossimo Face to Face. Ciao a tutti!
1: Segnala il tuo disco Face to Face
2: 388 6576 123.
3: Email diretta @ritmo80.it.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Non cambiare, sempre banca. Scegli Banca Adria Colli Euganei. Scegli uno per sempre. Il conto corrente per giovani dai 18 ai 35 anni. Carta di debito internazionale inclusa. In bank gratuito. E 10 operazioni gratuite a trimestre allo sportello. Il tutto a solo un euro al mese. Per tutta la vita. Uno per sempre è il conto che cresce con te. Passa nella filiale più vicina a te. O visita il sito bancaadriacollieuganei.it. Uno per sempre.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni relative al prodotto, consultare i fogli informativi sul sito bancadriacollieuganei.it o presso le filiali.
3: A Cherubini di Cerea, dal 3 al 6 settembre, continua la festa del cavallo. Tutte le sere, stand gastronomici, domenica anche a pranzo, giochi gonfiabili e il 3, 2000 in spinta. Il 4, dance party con i DJ Marco Comollo e Pippo Palmieri. Il 5, spettacolo equestre e a seguire Festival Beer. Domenica 6, dalle 9.30, sfilata di carrozze, corpo bandistico e maggiorette. Nel pomeriggio, Gymkhana e alla sera Omar Lambertini. Entrata libera, festadelcavallo.it.
4: Se per leggere il menù al ristorante devi allungare il braccio fino al tavolo dei vicini, è il momento di svoltare. Da Ottica D'Andrea a Cartura trovi una consulenza competente, lenti d'avanguardia e le montature più cool. Professionalità, stile e la simpatia di Andrea. Ottica D'Andrea, via Padova 107 a Cartura. Tutti i giovedì aperti fino alle 21. Ottica D'Andrea. Metti a fuoco la simpatia.
5: L'inverno sembra ancora lontano, ma settembre è il momento giusto per giocare d'anticipo. Da La Veneta Agricola trovi legna e pellet di diverse essenze a prezzi super vantaggiosi. E in più, possibilità di finanziamento in 12 mesi e consegna a domicilio. Allora cosa aspetti? Passa dalla Veneta Agricola ad Ospedaletto Euganeo e fai la tua scorta. Venerdì 25 settembre alle ore 18 va in scena Il lavoro va in passerella. La sfilata di abbigliamento da lavoro U-Power. Ti aspettiamo!

0: Dal 1988 Eddie Grant. Gimme Hope Joanna. Dal 1985 Alicia, Baby Talk. Gusta ogni nota e lascia che sia il ritmo 80 l'ingrediente speciale del tuo pranzo.
1: Ritmo 80. 80.
2: Sono le 13:01.

di Orlando, Passion e Meccano, Ipnotica. Ritmo 80, la radio dei Forever Young, puoi ascoltarla in DAB anche a Torino e in Piemonte.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Voglia di pizza? La pizzeria Al Solito Posto ad Arzer Grande, Padova, è il luogo giusto per gusto e relax. Al vostro servizio dal 1992. Comoda anche al rientro da Chioggia Sottomarina verso Padova. È gradita la prenotazione. Martedì e mercoledì chiuso. Ci ricarichiamo.
2: Una novità assoluta arriva nel mondo dei veicoli professionali. Nasce EV Motor, il nuovo marchio di veicoli da lavoro 100% elettrici. Trazione 4x4, pianale ribaltabile di serie e una potenza sorprendente. 200 cavalli, robusti e versatili, progettati per città, montagne, parchi e cantieri, nel massimo silenzio e a zero emissioni. Scopri la gamma su evimotor.com e prenota la tua prova gratuita. EV Motor, potenza che lavora, futuro che avanza.
3: Esagerato Gonzago!
4: Vi aspetta con il suo fornitissimo reparto sportivo.
5: Assortimento illimitato dei migliori marchi sportivi.
6: I ragazzi furbi vanno da Gonzato!
7: Gonzato!
8: Al primo piano calzature sportive e abbigliamento sportivo.
9: Al piano terra calzature, pelletterie e accessori delle migliori marche per uomo, donna e bambino.
10: Ma solo da Gonzato!
8: Gonzato calzature e abbigliamento a Colognola e Colli.
11: Nuovi arrivi. Domenica è aperto.
12: A settembre Abano Terme continua a regalare emozioni. Tra le vie della città e i suoi spazi più suggestivi, arte, musica e creatività accompagnano le giornate di fine estate. Dal 4 al 6 settembre lasciati sorprendere dalle sculture in legno di Wood Art. Il 12 e 13 settembre segui i concerti itineranti di Abano Street Band nell'isola pedonale e nel parco urbano termale. Il 19 e 20 settembre torna a Mattoncini alle Terme al Teatro Polivalente con esposizioni Lego e il concorso dedicato ai giovani costruttori. Per info vai alle pagine Facebook e Instagram Abano Eventi oppure visita il sito ufficiale.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare alle 15.15.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Non cambiare sempre banca. Scegli Banca Adria Colli Euganei. Scegli uno per sempre. Il conto corrente per giovani dai 18 ai 35 anni. Carta di debito internazionale inclusa. In bank gratuito. E 10 operazioni gratuite a trimestre allo sportello. Il tutto a solo un euro al mese. Per tutta la vita. Uno per sempre è il conto che cresce con te. Passa nella filiale più vicina a te. O visita il sito bancaadriacollieuganei.it. Uno per sempre.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni relative al prodotto, consultare i fogli informativi sul sito bancadriacollieuganei.it o presso le filiali.
4: Una porta blindata per proteggere, una porta tagliafuoco per rispettare le norme, una porta interna per completare un ambiente.
5: Da Colfer Sartori a Padova, porte su misura per professionisti, aziende e privati. Fornitura precisa, competenza tecnica, prodotti pronti per essere installati.
4: Colfer Sartori, da oltre 70 anni, una presenza affidabile a Padova.
6: Se per leggere il menù al ristorante devi allungare il braccio fino al tavolo dei vicini, è il momento di svoltare. Da Ottica D'Andrea a Cartura trovi una consulenza competente, lenti d'avanguardia e le montature più cool. Professionalità, stile e la simpatia di Andrea. Ottica D'Andrea, via Padova 107 a Cartura. Tutti i giovedì aperti fino alle 21. Ottica D'Andrea, metti a fuoco la simpatia.
7: E probabilmente ballerete anche voi, perché fra un attimo partono i ballatissimi qui. Ritmo.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Siamo qua e per la prossima ora saremo insieme con i brani più ballati degli ultimi 30 anni, i ballatissimi.
2: I ballatissimi.
1: Buon pomeriggio, sono Sabino Pastore, ben ritrovati, di fronte a me c'è Davide Ferrarini, 60 minuti da passare insieme con i brani più belli, quelli che vi hanno fatto ballare negli anni, quelli che riascolterete sicuramente con piacere. Oggi iniziamo subito con un classico, si chiama All That She Wants, è di Ace of Base.

Molti ci hanno provato, qualcuno ci è riuscito, perché Stay in the Live è talmente un classicone che toccarlo è un attimo un sacrilegio, no? Però questa versione di Entrance, devo dire, è fatta molto bene, si è ballata anche molto bene. Stay in the Live, Entrance, nel pomeriggio di Ritmo 80, ora Snap, I've got

0: Che sia l'ennesimo tamponamento o il primo incidente, la domanda è:
1: ora che faccio?
0: Europe 2000 gestisce tutto, dalla denuncia del sinistro fino alla liquidazione, e le spese mediche te le anticipano loro. Paghi solo a buon esito della pratica burocratica, lavoro e spese mediche, ad Abano Terme e su europe2000.it. Da uno scontro, un piacevole incontro.
2: Una novità assoluta arriva nel mondo dei veicoli professionali. Nasce EV Motor, il nuovo marchio di veicoli da lavoro 100% elettrici. Trazione 4x4, pianale ribaltabile di serie e una potenza sorprendente. 200 cavalli, robusti e versatili, progettati per città, montagne, parchi e cantieri, nel massimo silenzio e a zero emissioni. Scopri la gamma su evimotor.com e prenota la tua prova gratuita. EV Motor, potenza che lavora, futuro che avanza.

0: In un mondo dove la curiosità è la vera protagonista, esperimenti, illusioni e realtà virtuale ti aspettano. Alla Fabbrica della Scienza di Jesolo, tocca, prova, impara. Un'avventura per tutta la famiglia. Aperti tutti i giorni. Fabbrica della Scienza. Non guardarla, vivila.
1: Il tuo pomeriggio su Ritmo 80 è i ballatissimi. Tutto il meglio della dance dal 90 ad oggi.

Oramai nessuno se ne accorge più, ma il campione di Open Your Mind di Usura è preso da un vecchio, va vecchio disco di Simple Minds, che non vi dico perché dovreste ricordarvelo, altrimenti vuol dire che gli anni 80 non li avete vissuti. Nel caso potete chiamarci, potete scriverci, potete interpellarci e noi vi sveliamo tutto quanto il mistero. Intanto era Usura, Open Your Mind, ora Fargetta, questa è Your Love.

Ci stavamo interrogando su una cosa che è un po' misteriosa, no? Siccome il disco di Tua Ibiza, che si chiama Oh La La La, sicuramente bello, ma non è che abbia funzionato poi così tanto, c'era di molto meglio in quel periodo. E allora ci stavamo interrogando io e Ferrarini sul perché dover suonare Tua Ibiza e mettiamo direttamente Crystal Waters e finisce lì, no? Potrebbe essere un'idea. Ci pensiamo, magari lo facciamo la prossima volta. Per il momento questa era Tua Ibiza, Oh La La La.

Dai, cantichiamola insieme. La la la la la la la la la la, versi immortali di Gala. Questa era Everyone Else Inside. Erano gli anni 90, tutti quanti ballavamo col sorriso sulle labbra e ballavamo i dischi di Gala e non solo. Per esempio, qui eravamo già alla fine degli anni 90, se non già svoltati nel 2000, ballavamo questo disco di Paradisio, si chiama By

0: Che sia l'ennesimo tamponamento o il primo incidente, la domanda è:
1: ora che faccio?
0: Europe 2000 gestisce tutto, dalla denuncia del sinistro fino alla liquidazione, e le spese mediche te le anticipano loro. Paghi solo a buon esito della pratica burocratica, lavoro e spese mediche, ad Abano Terme e su europe2000.it. Da uno scontro, un piacevole incontro.
2: Intolleranze? Vuoi essere sicuro che ciò che mangi sia davvero adatto a te? Da BBQ a Tribano trovi due cucine distinte e completamente separate, una tradizionale e una dedicata a chi ha intolleranze, soprattutto al glutine. Massima cura, prodotti selezionati e zero contaminazioni in ogni piatto. Pizza, griglia, panini e sapori italiani preparati in totale tranquillità, per tutti. BBQ di Tribano, in Viale Spagna 2. Gusto, benessere e contaminazione zero, allo stesso tavolo.
3: Esagerato Gonzato!
4: Vi aspetta con il suo fornitissimo reparto sportivo.
5: Assortimento illimitato dei migliori marchi sportivi.
6: I ragazzi furbi vanno da Gonzato!
7: Gonzato!
8: Al primo piano calzature sportive e abbigliamento sportivo.
9: Al piano terra calzature, pelletterie e accessori delle migliori marche per uomo, donna e bambino.
10: Ma solo da Gonzato!
8: Gonzato calzature e abbigliamento a Colognola e Colli.
11: Nuovi arrivi. Domenica è aperto.
12: Il tuo pomeriggio su Ritmo 80 è Imballatissimi. Tutto il meglio della dance dal 90 ad oggi.

L'atmosfera è quella, sembra di stare in Francia sulla Senna con gli organetti che suonano, il tipo che fa ballare la scimmietta, forse un po' troppo Remy. Ve lo ricordate Remy il cartone? Io ero piccolissimo, quanti anni saranno passati? Vabbè, se lo ricordate fatecelo sapere, 338 65 76 123, ora Tania Louise, Deep in You.

0: La nostra amica Corona, che abbiamo avuto anche recentemente su un palco, e devo dire è sempre la solita professionista, nel senso che quando è salita sul palco la gente ballava da impazzire. Anche questo che è uno dei suoi successi del 95, che si chiama ovviamente Baby Baby. Se volete continuare ad ascoltare il Ritmo 80, io ve lo consiglio, perché tutto il resto del pomeriggio e della serata sarà imperdibile. Lo so già, perché ho già dato uno sguardo a quello che succederà. Se poi volete riascoltare noi, ci sono sempre le nostre podcastette, le trovate sul sito ritmo80.it, con 80 ovviamente scritto in cifre. Per il momento da Sabino Pastore e Davide Ferrarini è tutto. A domani, ciao.
1: Come back tomorrow on Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta il podcast dei Ballatissimi su ritmo80.it, sulla nostra nuova app o con Alexa e Google Home.
3: Ti aspetta un pomeriggio carico di musica forever young. Nella prossima ora su Ritmo 80.
1: Come back tomorrow on Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta il podcast dei Ballatissimi su ritmo80.it, sulla nostra nuova app o con Alexa e Google Home.

del 1988, Eight Wonder, I'm Not Scared. Dal 1988, Madonna,

0: Tomorrow. Algoritmo 80.
1: Riavvolgi il nastro e riascolta il podcast dei ballatissimi su ritmo80.it, sulla nostra nuova app o con Alexa e Google Home.
2: Ti aspetta un pomeriggio carico di musica forever young. Nella prossima ora su Ritmo 80.

dal 1985, Sandra Maria Maddalena. Dal 1987, curioso.

0: con i suoni di ora.
1: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Good morning, forever young. Il morning show di Ritmo 80 che trasforma il tuo

0: Morning.
1: Dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Martini. Perché una giornata senza il Good Morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto. Solo su Ritmo 80.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.

0: Disco Dancer, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: From the 90s Control Tower, Datura presents Datura Club 90s.
5: Datura Club 90s.
6: Datura Club 90s.
4: Datura Club 90s. All the best of the 90s selected and mixed by Datura.
7: Datura Club 90s.
8: Datura Club 90s.
4: Datura Club 90s. Powered by Max Devil Store.
6: Datura Club 90s.
7: Datura Club 90s.
4: Datura Club 90s. Now and then, let's dance.
9: Datura Club 90s.
4: Datura Club 90s. The music with the party around.

Datura, direttamente dagli anni 90 su Ritmo 80. Datura Club 90s. Datura Club 90s. True Sound of 90s.

0: Club 90s, the best of 90s.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.

dal 1989. The Cure, Love Song. Dal 1984,

0: amore. Nel ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato Hong Kong Syndicate, Too Much e Lucio Dalla e Gianni Morandi, Vita.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
3: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze. Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento.

0: 1 in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
1: Le trasmissioni riprenderanno il più presto possibile.
2: Accendi Ritmo 80. La tua giornata si riprenderà il più presto possibile.

0: quota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
5: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi...

0: su Ritmo 80. Il termometro scoppia. Il termometro scoppia. 80 gradi. I dischi bollenti dell'estate dei Forever Young.
1: Prontissimo anche questa volta per partire subito a presentarvi un po' di musica. Attenzione, ciao da Marco Greco. Partiamo subito con un pezzo italiano. È un simbolo della musica italiana del periodo. Sto parlando di Boys di Sabrina Salerno.

gli artisti italiani che però hanno cantato in inglese fingendo di essere stranieri, ma in realtà ce ne siamo accorti dopo, nel senso che l'abbiamo capito dopo poco, tra l'altro. Per esempio Sabrina Salerno l'abbiamo capito subito, Raff anche lui, ce n'erano veramente tanti che dovevano sembrare stranieri, ma questa insomma è un'altra. Raff, lo ascoltiamo? Va bene.

molte curiosità ci sono collegate a questa canzone. È famoso anche per il suo campionamento funk, è diventato uno dei più riconoscibili della dance degli anni 90 e quindi evidentemente è una di quelle canzoni che è rimasta decisamente negli annali con la doppia N, mi raccomando. E no, quindi vi saluto, facciamo così, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima. Rimanete con noi, diritto.

0: gira la ruota dei Forever Young e sceglie
1: Bonus
0: un Top Rock.
1: A Top Rock.
2: Und da blieben Klausen Globen.

dal 1985 Phil Collins, Sussudio. Questi ed altri straordinari mix sui giradischi nella prossima ora. E alle 18.30 i fantastici anni 70 di Disco.

0: 90 Mix O'Clock hai ascoltato 8 Wonder, Stay With Me e Gianna Nannini, Latin Lover.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
4: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
6: Una Fiat 500?
5: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
7: Negli anni 80 la domenica era libertà, musica, emozioni senza confini. Con Ritmo 80 ogni domenica quella libertà ritorna più viva che mai. E non solo la domenica. Su Ritmo 80 ogni giorno è un viaggio tra energia, ricordi e voglia di vivere. Ritmo 80. La libertà è ancora scritta sulle note degli anni 80.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri

0: Le luci si abbassano, la mirror ball si accende e il groove prende il comando. Su Ritmo 80 la febbre della disco music esplode con
1: Disco Fever.
0: Alla selezione il maestro Pachimele.

Tutti i giorni alle 18.30 accendiamo la pista dance floor di Ritmo 80. Disco Fever. Disco Fever. Come back tomorrow on Ritmo 80. Alla selezione il maestro Pachimene. Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: nuova ora, tutta Forever Young. Nei prossimi 60 minuti ascolterai
1: dal 1985 Simply Red, Money's Too Tight.
2: Money's too tight to measure.
1: Dal 1985.

0: avete ascoltato Baby's Gang, America e Martika, Toy Soldiers.
1: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Mastercheck Mr. Jack 90. La storia della dance con Cecco Corvasce e Dennis Jack.
5: Master Jack 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short.
4: E nel weekend alle 20
5: in versione extended full show.
4: Master Jack

0: Sono le 19:59.
1: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
2: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
3: Checo, you ready?
4: Eh? Ti piace la t-shirt Senape? Come sono fatto?
3: Fai user.
4: Io faccio di user.
5: Checco Corbasce e Daniel Jack presentano
6: Master Check
5: 90,
7: l'enciclopedia della dance.
8: Cominciamo subito, benvenuti, questo è Master Check 90, anche quest'oggi insieme per un'oretta più o meno abbondante, perché a seconda dei casi noi sforiamo meno.
9: No, non è vero. L'unico che sfora con le minchiate sono io.
8: Bravo.
9: Quello preciso musicalmente parlando sei tu.
6: Daniel's Jack.
8: Fatti salvi i capelli. Sappi che oggi io farò una fatica bestia a non riderti in faccia ogni volta che introduco un pezzo, perché sei veramente... Vi giuro, sembra una roba, un incrocio fra Amanda Lear e un orso scapigliato.
10: Io
8: roba.
10: Ancora ce li ho.
8: Allora, facciamo una cosa, stiamo zitti entrambi sui capelli. Vabbè, cominciamo con LA Mix featuring Kevin Henry e questa è Love Together.

0: Fire Island featuring Mark Anthony con la Y, no, senza, con la I, non è lo stesso Mark Anthony, è un altro, con la I, non con la Y. Mark Anthony con la I, e questa è If You Should.
1: This is Al Jazeera.
0: Ce la faccio. Questa è If You Should Need a Friend. Dal 95, un pezzo molto bello, lo ricordavo. Ma andiamo senza indugio alcuno con la versione remix di questo disco, il cui originale, la cui versione originale meglio, è del 96, il singolo contenente questo remix, più un altro di Todd Terry, uscì nel 2007, quindi abbastanza in ritardo rispetto all'original version. Comunque, di chi sto parlando? Uno che dovrebbe coprirsi i capelli, sempre, come tu non fai, nostante la maschera. Sto parlando di Jamiroquai, Alright, della Alan Braxton Fred Folky Remix. Ma che cazzo sono? Per carità, il pezzo è bellissimo, ma il fatto che fosse di Alan Braxton e Fred Folky, oggettivamente, ma senza esagerare, senza cadere nello scurrile, senza essere un po', come dire, esagerato, come tendo a volte, eh? Che cazzo fre...

0: di origine olandese, fra l'altro.
1: Sono
0: ah, aspetta. Mi sono confuso con i. Esatto. E vabbè. Si è sentito lo schioppo? Ha preso il microfono, ma poteva essere il mio occhio, cazzo. Vabbè. Vabbè, ho capito, ma c'è un due davanti anche là.
1: C'è l'altro speaker!
0: Allora, Twitter Room con Giddy Up, Little Girl da 95, traccia contenuta nel terzo ed ultimo album dei Twitter Room. Non se ne è accorto nessuno, ma neanche che ne avessero fatti tre, tutto sommato. Cioè, qua e là hanno fatto dei successi molto importanti, molto ascoltati, però molto tipo ballati. Tipo questa qua.
1: No, proprio questa.
0: E il trajo?
1: Cazzo!
0: Che era uno dei miei pezzi preferiti. Ma allora non so i Two Brothers and Snow Flow. Twin Room, due in una stanza, vediamo anche di aprirla così vanno via. Con Giddy Up, Little Girl del 95, adesso arriva il mio amicone che andava sulle montagne rocciose con le scarpe col tacco, però come nel video, come cazzo faceva a fare su un dirupo? Vabbè, e Tony DiBart con Why Did

0: con Be What You Wanna Be da 96, un altro di quei pezzi che non è che abbia proprio fatto la storia dei Nine, cioè oggettivamente ascoltato,
1: però c'era,
0: però se hai come mission quella
1: c'era
0: di proporre,
1: c'era,
0: e noi ligi al dovere di proporre tutto quello che è il meglio.
1: Andiamo,
0: andiamo con Gaggio featuring Alexandra Prince con So Many Times. La cantante Alexandra Prince pare essere la famosa sorella del famosissimo Prince, cioè quello lì di Purple Rain.
1: Io lo sapevo che l'avessi detto.
0: Purple Rain
1: è una stronzata. Ti volevo mettere alla prova, come al solito non sai un cazzo.
0: È bugia?
1: È bugia.
0: Ma, cioè, allora, vuoi fare sapere a tutti quelli che ti ascoltano che...
1: E tu comunque la leggi.
0: Che mi fido a prescindere.
1: Potrei scrivere qualunque.
0: Hai distrutto un rapporto di fiducia, di amicizia estrema. Dal 2003 finalmente qualcosa di bello, molto house, i primi del 2003, del resto questa...
1: I primi del 2003?
0: Sì, no, gennaio-febbraio.

0: cosa.
1: La porta!
2: Va bene, Close the Door dal 98, adesso arriva quella cosa per cui Dennis Jack si cimenta nella ricerca di un brano che potrebbe essere un remix di un brano famoso o un rifacimento di un brano famoso per l'appunto dei 90s o dei primi del 2000, solitamente rieditato o remixato per l'appunto. Qualche volta viene fuori una bellissima cosa, altre volte una. È arrivato il momento di ascoltare Remix Today! Masterchef

0: chiudo con King of My Castle, insomma un altro rifacimento dei 90s, nella Don Diablo Edit 2019 Universal, e quindi devo dire che si è fatto anche, insomma, distribuire da tante etichette, perché poi Universal non è esattamente la Peppine Juan Records. Complimenti, va bene. È arrivato il momento di una piccola promo pausa, torneremo fra
1: torniamo col motorino.
0: Sei il Gilera?
2: Masterchef 90.
3: Masterchef
2: con Cecco Corvasce e Daniel's Jack.
3: Come back soon.

0: colonna sonora del film cult Bad Boys con Will Smith e Martin Lawrence, che appaiono anche in una delle due versioni del video prodotte per questa traccia.
1: Andiamo?
0: Andiamo, andiamo. DJ Dado, arrivano loro, DJ Dado e Michelle Wicks, in un progetto bellissimo che ha decisamente fatto fare un salto di qualità verso il finire dei 90. DJ Dado che si è staccato un po' dal mondo progressive, anche inflazione, anche, quindi due volte anche.
2: Faccia di culo.
0: Inflazionato molto anche. Poi è entrato in questo, insomma, in questa.
1: Che gli ha
0: dato? Ce la faccio. No, ce la faccio. Che gli ha dato grande riscontro. Grande riscontro. Bravo DJ Dado.
3: Bravo.
0: DJ Dado, Michelle Wicks, Give Me Love dal 97. Cioè, questa qua era sia disco che tromba.

0: Neja, Neja, Neja con singing na na na na na na na na na na na. Potrebbe anche essere una canzone dedicata ad Alexia. Singing na na na na, Alexia. Su questa ti faccio i complimenti perché lo ammetto, non è mia, ma questa bastardata avrei potuto farla io.
1: Andiamo
0: con gli Eiffel 65 e questa è Lucky Man.

0: proposito di bassi famosi, Gala, anche Gala non è che fosse proprio momento di alta statura musicalmente parlando, di bassa statura dal punto di vista, come dire, dell'artista. Gala, Coming to My Life, Mollel & Phil J mix del 97, un altro successone. Poi Gala è sparita.
1: No, il contrario.
0: Poi Gala, poi Gala è sparita? Domanda.
2: No!
0: Non ha mai smesso di cantare, di produrre nuove tracce. Addirittura ultimamente è uscita anche The Beautiful in collaborazione con Todd Terry. È questa qua? Sai che me la stai mandando altissima sotto, graia? Devo dire che qua canta anche sul serio, cioè. Quindi ha sempre cantato. Chi sosteneva che non cantasse più? Io?
1: Andiamo!
0: Altra icona anni 90, torna lei, come puntualmente succede in alcune puntate di MasterChef 90, torna Corona con I Don't Wanna Be a Star dal 95. E infatti poi ha smesso di

0: era Adam featuring Amy. Zombie del 95, cover della Obiettivamente. Molto, ma molto più bella versione originale. La zombie dei Cranberries, buonanima Dolores. A parte che ha consacrato i Cranberries in giro per tutto il mondo. Io mi ricordo che ero in Germania in vacanza in quel periodo, ho fatto 2-3 mesi, ho passato un momento dell'anno da quelle parti e devo dire che era una canzone cantata anche per strada dagli studenti. Ma in quel periodo devo dire che quelle canzoni facevano breccia anche sui molto giovani, un po' come accade oggi con la trap.
1: Ma che buona, questa dolce droga, ma che buona.
0: È arrivato il momento di ascoltare la perfetta commistione e sovrapposizione più o meno casuale, che in realtà sembra casuale ma in realtà è perfettamente associata fra i vari brani che compone questo momento di estrema arte sonora del nostro Dennis Jack, che risponde al nome del Mesh Up.
2: Master Jack 90 presents
3: The Mega Mashup of the Week.

0: Abbiamo ascoltato 5 tracce stupendamente incastrate fra loro a comporre un'unica grande melodia. Era il mashup di Daniel Shapp. Daniel Shapp, bravo, che cazzo.
1: Hai fatto del mashup.
0: Abbiamo ascoltato Africa Bambata con Pupu Nanni, Feel the Vibe, e poi dopo Marvelous Melodicos con The Sun and the Moon, General Bass con The Bass of Love e DJ Cerla con Rotterdam.
2: E ricordiamo, si raggiunge facilmente da Amsterdam partendo da Sloterdijk con un'unica tratta di 1 ora e mezza. L'abbiamo scoperto perché abbiamo sbagliato noi due, se ti ricordi.
0: Grazie a tutti, grazie a Dennis Jack per la preziosissima parte tecnica, ma soprattutto mixata grazie alla interdizione vocale.
1: Siamo.
0: Vabbè, saluta.
1: Ciao.
0: Ciao, è stato bello, eh.
3: Master Check 90. Master Check. Con Cecco Corbasce e Dennis Jack.

0: Le puntine sono pronte. Su Ritmo 80, ora parte Disco Mix, il viaggio nel tempo dei Forever Young.
1: Disco, disco, disco, disco, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix.
0: Su Ritmo 80, ora parte Disco Mix, il viaggio nel tempo dei Forever Young.

0: Disco Mix torna tra poco.
1: Play the game soon.
0: Su Ritmo 80.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico.

0: Disco Mix torna tra poco.
1: Play the game soon.
0: Su Ritmo 80.
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Disco Mix torna tra poco.
1: Play the game soon.
0: Su Ritmo 80.
2: Oggi hai già chiesto ad Alexa di suonare la tua musica preferita? No? Allora cosa aspetti? Facciamo un tuffo nei mitici anni 80 con Ritmo 80. Basta dire: Alexa, ascoltiamo Radio Ritmo 80.
3: Ok, ecco la radio in diretta.
2: Ritmo 80.

0: Back in Time with Disco Mix.
1: Disco Mix, solo su Ritmo 80.
0: In console
1: Davide Ferrarini.
2: La Zulu. La Zulu. La Zulu. La Zulu.

0: Disco Mix torna tra poco.
1: Play the game soon.
0: Su Ritmo 80. Forever Young. Tu che con Ritmo 80 balli, canti e sorridi ogni giorno, sai che c'è un posto dove la stessa musica si trasforma in emozione pura. È Love FM, la radio che sceglie le balla dei brani più soft dei 70, 80 e 90. Le canzoni che accendono i tuoi ricordi, perché dopo aver fatto festa con Ritmo 80 puoi ritrovare il tuo spazio di relax con Love FM. Scoprila anche tu in FM, DAB, App e su lovefm.it.

0: Disco Mix torna domani
1: at 9 p.m.
0: alle 9 di sera.
1: Disco Mix plays again tomorrow.
0: Disco Mix solo su Radio Ritmo 80. Hey Forever Young, vuoi riascoltare tutti i nostri programmi? Puoi farlo con un click su ritmo80.it o con un tab sulla nostra app. Vai nella sezione podcast e scegli il tuo programma preferito dalla nostra collezione. Ritmo 80, la radio dei Forever Young. Anche on demand.
2: Basilda. Su Ritmo 80, Basilda. La voce della house, suonata da Daniele Petronelli. Basilda. Nel 1991 in Italia esce il film premio Oscar Mediterraneo di Gabriele Salvadores. Nello stesso anno, sempre in Italia, Il Sueño Latino, reduci dal successo internazionale del loro primo singolo omonimo, pubblicano La Puerta del Sol con il featuring di... In Italia esce il film premio Oscar Mediterraneo di Gabriele Salvadores. Nello stesso anno, sempre in Italia, Il Sueño Latino,

Journey with Lonely segna un grande cambiamento per il produttore di Chicago, che veniva dal grande successo di French Kiss. Per la prima volta, infatti, decide di usare musicisti jazz su una traccia house. Sempre nel 1992 la Microsoft pubblica Windows 3.1, che segna l'ascesa dell'azienda informatica, che da quel momento riesce a competere sul fronte dell'interfaccia grafica con i computer Apple Macintosh e Commodore Amiga. Lo stesso anno esce Funky Guitar, dei TC 1992.

Il nuovo millennio è alle porte e Frank DeGries con il progetto Topaz pubblica The New Millennium. La traccia in realtà è una reinterpretazione di un pezzo di Cricco Castelli, Life is Changing, che a sua volta campionava My Lady dei Crusaders. A millennio iniziato, invece, nel 2001, degli studiosi italiani scoprono in alcuni meteoriti dei batteri che acquistano mobilità e si riproducono, prova che la vita terrestre potrebbe venire dallo spazio. Poco distante, in Francia, il produttore Guillaume Atlan, meglio conosciuto come Superman Lovers, con il featuring di Many Off,

Nel 2004 in Germania viene scoperto in una grotta lo strumento musicale più antico del mondo. Si tratta di un flauto di 35.000 anni fa, costruito da una zanna d'avorio. Lo stesso anno David Morales con Lea Lorian produce How Old You

0: Hangouter disse: molta gente si lamenta dei cantanti che usano l'autotune. Mi ricorda della fine degli anni 70, quando i cantanti in Francia provarono a bandire il sintetizzatore. Quello che non videro è che si potevano usare quegli strumenti in un nuovo modo, piuttosto che rimpiazzare semplicemente gli strumenti che c'erano prima.
1: Basilda,
0: la side A di questo lungo vinile mixato finisce qui. Torniamo subito con la side B.
1: Basilda.
2: Tutti i contenuti esclusivi di Ritmo 80 sono sui nostri social. Seguici su Facebook, Instagram e TikTok. Scorri da noi.
1: Basilda.
0: Io sono Basilda, la voce della house, suonata da Daniele Petronelli.
1: Basilda.
0: Nel 1991, sul versante italiano al confine fra Italia ed Austria, viene ritrovato un uomo, ritenuto un cacciatore, dal corpo mummificato, vissuto 5.000 anni fa. Verrà ribattezzato la mummia di Similaun, o più familiarmente, Ozzy. Lo stesso anno in Italia, il progetto Now Now Now di Davide Rizzati, Elvio Moratto e Fabrizio Lazzari produce il Problem, su etichetta DFC.

Nel 2002, mentre nei 12 paesi facenti parte dell'Unione Europea finisce la doppia circolazione tra euro e valute nazionali, il progetto tutto italiano dei Pink Coffee produce una nuova versione del classico dei Pink Floyd, Another Brick in the Wall, un disco per molti impattante.

My Forbidden Lover, un disco del 1979 degli Chic. Sunshine and Happiness è cantata magistralmente da Daryl Pandy e diventerà in brevissimo tempo una hit house in tutta Europa.

Team Deluxe con il featuring di Sam Hobernick, che entra in classifica in tutta Europa. Due anni prima, mentre la comunità open source fornisce il primo accesso pubblico al codice sorgente di OpenOffice, sulla tedesca Code Blue esce Keep Control di Sono. La protezione anticopia del CD singolo rende il supporto riproducibile solo su CD Player e non viene quindi in nessun modo riconosciuto da

Nel 1992 il produttore inglese Francis Wright, conosciuto come Felix, pubblica il suo primo singolo, Don't You Want Me. Il vocal è campionato da Don't You Want My Love di Yomanda, che tuttavia verrà poi accreditata come featuring ufficiale del

0: porterà al successo artisti come Commander Tom, Candy Girls e Faithless. Basilda. Basilda torna la prossima settimana, qui su Ritmo 80. Basilda. Basilda.
1: Basilda. Basilda. Good morning, forever young.
2: Good morning, forever young. Il morning show di Ritmo 80 che trasforma

0: dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Marchini, perché una giornata senza il Good Morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto, solo su Ritmo 80.
1: Tanto, tanto tempo fa, quando ancora non esistevano le chiavette USB, i disc jockey maneggiavano dei pezzi di plastica a forma di cerchio comunemente chiamati dischi. I dischi erano ingombranti e pesanti. Non potevano essere messi nel taschino dei jeans. Allora fu inventato un oggetto che ogni vero DJ possedeva. Il flight case. Per i prossimi 60 minuti, Jerry apre il suo flight case su Ritmo 80.